passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

nella stanza un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. È appena uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni. La crostata senza zucchero di Fatto in Casa da Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Natura E da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.
5: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

se hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante, che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 euro. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Festeggiamo le mamme con l'evento Incontra Benedetta da Penny. Sarà possibile conoscere dal vivo Benedetta Rossi, la food blogger preferita dagli italiani, nel Penny di Roma in via Prenestina, domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30. Un'occasione speciale per scattare una foto con Benedetta e per acquistare il suo ultimo libro e farlo autografare. Se avete già i suoi libri potete portarli e far autografare anche quelli. Se acquistate il libro nuovo di Benedetta ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere su una spesa da almeno 25 euro qui da Penny. Inoltre vi verrà regalata anche la shopper in edizione limitata. L'evento Incontra Benedetta da Penny si tiene nel negozio di Roma in via Prenestina domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: La primavera da Penny.
1: Domenica 10 maggio si celebra la festa della mamma in diversi paesi del mondo, una ricorrenza civile in onore della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. Le mamme danno la vita e permettono l'esistenza degli esseri umani sulla Terra. Inoltre, sono loro che portano avanti, di generazione in generazione, la sapienza più antica, le soluzioni, la pazienza, l'amore per la famiglia. Sentiamo alcune mamme che ci hanno raccontato che regali hanno ricevuto dai loro figli.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il regalo più bizzarro che ho avuto da mia figlia è una maglietta di cotone. La maglietta era carina, ma il disegno era terrificante perché aveva 3 anni. Mi ha obbligato a portarla, però insomma è andato tutto bene. Dopo qualche mese si è stufata perché è stata una roba, però sono contenta.
4: Mi ha regalato una gomma da cancellare col bigliettino con scritto: mamma, ti regalo questa gomma per cancellare i miei capricci.
5: Lavoretti dell'asilo dei miei bambini, cose stranissime fatte ovviamente da bambini, porta oggetti che non si capisce bene esattamente che cosa sono, ma sono stupendi perché sono dei miei figli.
1: Tanti auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto, auguri anche a chi non ha figli, perché un po' mamme lo sono tutte le donne, per la vocazione a creare famiglia dove si trovano. Domenica 10 maggio è la nostra festa, festeggiamo le mamme e festeggiamoci.
0: Buona festa della mamma. Penny FM. Da Penny FM. Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna, la confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Domenica per la festa della mamma vi aspettiamo dalle 16.30 alle 18.30 al Penny di Roma, in via Prenestina 890, angolo via di Tor Tre Teste, dove sarà presente Benedetta Rossi, l'amata food creator. Trasmetteremo l'evento in diretta con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Con Penny. I gold di Penny FM.
0: I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela Sì Melinda, scontate al chilo un euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino, adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi e, sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati il gelato, gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Wellness. Sorgente di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Questa domenica, per la festa della mamma, evento importante con Benedetta Rossi. La nostra food creator, infatti, incontra i clienti dalle 16 alle 18.30 al Penny di Roma, via Prenestina 890. Potete farvi una foto, parlare con Benedetta e ancora, se acquistate il suo nuovo libro, oltre l'autografo, riceverete subito un buono da 5 euro e la shopper edizione limitata in omaggio. E allora vi ricordo, appuntamento domenica 10 maggio con Penny e Benedetta Rossi al Penny di Roma, via Prenestina 890. Tutto l'evento in diretta su Penny FM. Vi aspettiamo.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza. 100 lavaggi, Tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane o bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessivo, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte, in offerta €199,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa, anche un piacevole peccato di gola, Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Giornate con Penny Fan, un programma di... Ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
1: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita, e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
0: A vedere, semmai a sentire.
1: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
0: Già tornato, sono sano come un pesce.
1: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 km di guida.
2: Lei è ignorante?
3: Io sì.
2: Bravo. Viva l'ignoranza!
1: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
0: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
1: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
4: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire...
5: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
4: La rete delle città di...
1: Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
0: Ti ci vedrei bene, sai?
1: Lo so, come attore ovviamente.
0: No, con i vigili.
1: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
1: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
0: Penny Fan, tutto un...

0: trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao! When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Segnatevi questa data, domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, incontrate Benedetta Rossi da Penny, un evento indimenticabile per festeggiare la nostra mamma in compagnia della vostra food blogger preferita. Domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30, Roma, via Prenestina 890, angolo via di Tor Tre Teste. Un evento importante, molto bello, subito per voi se acquistate anche il nuovo libro di Benedetta, un buono di 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro, tutto quanto con Penny Card, più avrete la shopper edizione limitata in omaggio. Domenica 10 maggio, festa della mamma, incontrate Benedetta Rossi.
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale maxi formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrata e basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Salvate la data sul calendario, domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma. Venite a conoscere la food blogger Benedetta Rossi dalle 16.30 alle 18.30 a Roma, nel Penny di Via Prenestina 890. Potrete acquistare il suo nuovo libro e subito per voi un buono di 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. In più riceverete la shopper edizione limitata in omaggio. Il giorno dell'evento Radio Penny FM sarà presente live. Vi aspettiamo.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccanti, cadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
1: Scopri le offerte di primavera.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto. Comprende mangiare cose genuine, soprattutto prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma. Quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny, con la linea Wellness, kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna Rio Mare, confezione Gran Risparmio, da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela Sì Melinda, scontate al chilo un euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: e risparmi.
1: Approfittiamo di una grande offerta nei nostri punti vendita. Vi aspettano moltissimi prodotti in uno speciale, tutto fino a 2,50 euro. Anche le barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca Welles. Welles è una linea di prodotti sviluppata da Penny per offrirci uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. Ogni prodotto è stato studiato per aiutarci verso una scelta consapevole, senza però mai rinunciare al gusto. Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta 2 euro.
0: Risparmia con le offerte

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino. Adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi. E sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati, il gelato. Gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Wellness. Sorgente di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Festeggiamo le mamme con l'evento Incontra Benedetta da Penny. Sarà possibile conoscere dal vivo Benedetta Rossi, la food blogger preferita dagli italiani, nel Penny di Roma in via Prenestina, domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30. Un'occasione speciale per scattare una foto con Benedetta e per acquistare il suo ultimo libro e farlo autografare. Se avete già i suoi libri potete portarli e far autografare anche quelli. Se acquistate il libro nuovo di Benedetta ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere su una spesa da almeno 25 euro qui da Penny. Inoltre vi verrà regalata anche la shopper in edizione limitata. L'evento Incontra Benedetta da Penny si tiene nel negozio di Roma in via Prenestina domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili, favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
1: Compendi, seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù del giorno prevede un piatto caldo di polenta con vino rosso. Forte, eh? Sapori della tradizione che riscopriamo nel film di Bertolucci Novecento. Buon appetito.
2: Destino. Nascere lo stesso giorno.
3: Ci tocca bene.
1: Novecento copre mezzo secolo di storia italiana dal primo giorno del nuovo secolo fino alla liberazione, il 25 aprile 1945. Il film racconta l'amicizia tra Alfredo e Olmo, nati lo stesso giorno, uno nella casa dei padroni e l'altro in quella dei contadini. Crescendo saranno divisi dalle proprie identità sociali e dalle condizioni dettate dal fascismo.
4: Signor Alfredo, lo sapete quanti dal coci sono adesso?
5: Ho perso il conto.
4: Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare.
5: È andata bene, Leo, pensaci. Sarà un paesano, ma almeno è un maschio.
3: Perché i maschi non mangiano?
1: Il film descrive nobiltà e miseria intorno alla tavola da pranzo. I nobili siedono composti, banchettano con ricette sofisticate. I contadini vivono grandi tavolate affollate e imbastite con ortaggi e polenta. Ma al di là delle divergenze e differenze sociali, Alfredo e Olmo, interpretati da Robert De Niro e Gérard Depardieu, sono legati da un legame di fratellanza che durerà tutta la vita.
6: Signorino, qui stiamo parlando di cose che riguardano anche te.
7: Ma è obbligato a venire perché non mi lasci in pace.
1: Il film è un omaggio del regista alla propria terra, alla casa in campagna del nonno, ai rustici dove vivevano i contadini con i quali crebbe, assorbendo le loro tradizioni. Novecento è un film alla ricerca di un senso di giustizia, ma anche di riconciliazione. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, i vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato? Croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro, e poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Naturae, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scossa di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scossa io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. È appena uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni. La crostata senza zucchero di Fatto in Casa da Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Naturae da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da 3 pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro, prezzo bloccato. La pagate esattamente come un anno fa anche per la torta allo yogurt bicolore La Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, perfetta per la prima colazione ma anche per una merenda, eh? Torta allo yogurt bicolore dalla Buona Pasticceria, scontata 1,79 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: La primavera da Penny.
1: Domenica 10 maggio si celebra la festa della mamma in diversi paesi del mondo, una ricorrenza civile in onore della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. Le mamme danno la vita e permettono l'esistenza degli esseri umani sulla Terra. Inoltre, sono loro che portano avanti, di generazione in generazione, la sapienza più antica, le soluzioni, la pazienza, l'amore per la famiglia. Sentiamo alcune mamme che ci hanno raccontato che regali hanno ricevuto dai loro figli.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il regalo più bizzarro che ho avuto da mia figlia è una maglietta di cotone. La maglietta era canina, ma il disegno era terrificante perché aveva 3 anni. Mi ha obbligato a portarla, però insomma è andato tutto bene. Dopo qualche mese si è stufata perché è stata una roba, però sono contenta.
4: Mi ha regalato una gomma da cancellare col bigliettino con scritto: mamma, ti regalo questa gomma per cancellare i miei capricci.
5: Lavoretti dell'asilo dei miei bambini, cose stranissime fatte ovviamente da bambini, porta oggetti che non si capisce bene esattamente che cosa sono, ma sono stupendi perché sono dei miei figli.
1: Tanti auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto, auguri anche a chi non ha figli, perché un po' mamme lo sono tutte le donne, per la vocazione a creare famiglia dove si trovano. Domenica 10 maggio è la nostra festa, festeggiamo le mamme e festeggiamoci.
0: Buona festa della mamma. Penny FM. Da Penny FM.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

0: da Penny.
1: Da Penny con lo speciale prezzi fermi avrete prezzi invariati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Quando vogliamo concederci un peccato di gola senza sentirci troppo in colpa, scegliamo la panna leggera Chef. È perfetta per amalgamare i sughi rimanendo più in forma, perché contiene il 50% di grassi in meno. La confezione da 3 pezzi viene solo 2,89 euro. E poi finiamo il pasto in bellezza con la torta allo yogurt La Buona Pasticceria, marchio di Penny, ricco di dessert, biscotti e merende per accompagnarvi nei vostri piccoli momenti di piacere. La torta allo yogurt viene solo 1,79 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella, poi friggere al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny. Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Qual è il vostro più grande desiderio mentre fate la spesa? Probabilmente è uguale al mio: prendere tutto quello che serve spendendo pochissimo. Sulla mia lista della spesa, tra le altre cose, spesso ho scritto detersivo per il bucato, formaggio e passata di pomodoro. Questi prodotti hanno prezzi fermi rispetto a un anno fa, lo certifica una rilevazione di Nielsen IQ che effettua ricerche di mercato. Sono oltre 1700 i prodotti che hanno il prezzo bloccato da gennaio 2025 e almeno fino al 24 maggio 2026 rimarranno invariati. Ad esempio, confezione di formaggio a fette Provola dolce o scamorza affumicata del marchio Valbontà. La vaschetta da 140 grammi costa 1,39 euro. Prezzo fermo da un anno anche sulla piadina romagnola IGP alla Riminese, le specialità cuor di terra. La confezione da 600 grammi costa 1,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato. Eccoci arrivati allo speciale preferito dai nostri clienti, lo speciale salva spesa, dove il vostro risparmio rimane intatto. E per avere anche una salute intatta scegliamo latte Zimil. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto perché lo preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: Zimil è un latte senza lattosio, dove però i nutrienti rimangono invariati, inclusi calcio e proteine. È la scelta giusta se amate il latte ma avete bisogno di un prodotto più leggero. Nello speciale salva spesa, latte Zimil viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Domenica per la festa della mamma vi aspettiamo dalle 16.30 alle 18.30 al Penny di Roma, in via Prenestina 890, angolo via di Tor Tre Teste, dove sarà presente Benedetta Rossi, l'amata food creator. Trasmetteremo l'evento in diretta con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 €. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 €.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Ben ritrovati su Penny FM, radio ufficiale di Penny, che vi tiene compagnia con consigli e suggerimenti per una spesa più interessante e informata. Risparmio garantito grazie alla Penny Card, il vostro passepartout per avere sconti, punti e premi. Iniziamo ad assaporare l'estate con l'insalata di mare, che io arricchisco sempre con delle foglie di menta, importanti perché il mentolo libera le vie respiratorie in caso di raffreddori di stagione. L'insalata di mare vi aspetta da Penny nello speciale Maxi Formati. Contiene già verdure e grazie alla vostra Penny Card riceverete uno sconto del 20% acquistandola a soli 5,99 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è uno super sconto, addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande, facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi, perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti da Penny. I nostri gastronomi sono sempre pronti a darci i giusti consigli per avere a casa l'atmosfera conviviale grazie ai prodotti Penny. Sentiamo dal gastronomo di Roma, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, come preparare la pasta alla matriciana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Qua,
3: e noi siamo anche però, cosa importante, con il gastronomo appunto all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Grazie al nostro Pizzicarolo per questi preziosi consigli. Il sugo alla matriciana prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. Il piatto deriva dalla gricia, un antico condimento dei pastori a base di guanciale e pecorino, a cui fu aggiunto il pomodoro nel 700. La ricetta si diffuse a Roma un secolo più tardi, consolidandosi come caposaldo della cucina laziale. Adesso i bucatini alla matriciana, le specialità a cuor di terra, vengono solo 2,39 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme, Mix. Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Lo speciale estate arriva sul nostro volantino per portarvi una ventata di freschezza. Questo grazie al ventilatore box, importante da avere in casa per mantenere alta la concentrazione. Penso ai ragazzi alle prese con gli esami di fine anno, che anche con il sole cocente stanno ripassando il programma. Mente fresca e sangue freddo con il ventilatore box fan per affrontare ogni sfida con il giusto supporto. Per un'estate da 30 e lode, il ventilatore box fan ha 3 velocità e timer 60 minuti, così potrete azionarlo anche di sera prima di addormentarvi. Dopo un'ora si spegnerà da solo. Viene solo €19,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport rendiamo omaggio a Valentino Rossi, che dopo 26 anni ha dato il suo addio alla MotoGP. Con il Gran Premio di Valencia, il 42enne pilota di Tavuglia, 9 volte campione del mondo, ha chiuso la sua carriera agonistica. Valentino, al microfono di Sky Sport, ha descritto così quel pomeriggio indimenticabile.
2: Una bella atmosfera, il tributo un po' da tutti, dagli altri piloti, anche dalla gente del paddock, così. Poi è stato bello vedere tutte le mie moto dei mondiali insieme, che rende l'idea un po' di quanto tempo è passato.
1: Valentino è l'unico pilota nella storia del moto mondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Tra i ricordi per lui indelebili di questi anni anche questo.
2: Questa cosa che le signore, le nonne di 80 anni e anche però i bambini piccoli, perché presi dai genitori, hanno visto le mie gare, ecco, sono cresciuti un po' con me la domenica pomeriggio, è una grande soddisfazione. Penso che sia la cosa più bella, ecco.
1: Valentino Rossi in gara ha sempre utilizzato il 46, numero scelto precedentemente anche dal padre nel moto mondiale. Sommando giorno, mese e anno della sua ultima gara, ovvero 14 più 11 più 21, il risultato è proprio 46, magari un segno o semplicemente un caso. Valentino ha confermato che nella sua carriera sono accadute tante cose positive legate ai numeri. Grazie Vale per tutte le emozioni che ci ha regalato. Golosi di Sport torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: I nostri gastronomi.
1: Benvenuti da Penny, approfittando delle offerte che trovate nel reparto freschi, mettiamo nel carrello del buon prosciutto crudo della nostra linea le freschette. A proposito di gastronomi, Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia, ha spiegato a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come si riconosce un buon prosciutto crudo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come si riconosce un buon prosciutto crudo?
4: Allora, un buon prosciutto crudo, per essere un buon prosciutto crudo, deve avere almeno due dita di grasso, deve avere un colore rosso brillante e avere anche delle piccole linee bianche in mezzo, che in gergo chiamiamo marenzatura, che aiuta ad assaporarlo al meglio perché sprigiona solo la sua dolcezza.
1: Grazie a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia. Abbinamenti ideali e freschi. Allora, il nostro prosciutto crudo lo abbiniamo della rucola, finocchio, ma anche zucchine, oppure diamo un bel tocco gourmet e affianchiamo il nostro crudo a del miele che esalta la sapidità del salume, o a delle noci e mandorle che aggiungono croccantezza. Da Penny, con i maxi formati prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, due vaschette sono in sconto del 36% a soli 3,79 euro.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna.

0: da Temi.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.
0: Benny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. La Vazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale maxi formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea, gli allegri sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
4: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
3: Che cos'è che hai trovato, che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
4: Ma di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
3: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
4: Sì, io okay. Sia le paste che questo reparto qua orientale sperimentato e approvato.
1: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora, approvato è anche il tramezzino originale, che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato, e nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny, nel reparto freschi, i tramezzini farciti, gli allegri sapori, sono in sconto a solo 1,69 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Trovi solo da Penny.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane o bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessiva, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini, in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte, in offerta a €199,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna, Rio Mare, confezione Gran Risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny. Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: All My Love su Penny FM nel cuore di questo pomeriggio, di questo 10 di maggio, una canzone bellissima di Chris Martin e Coldplay che ci ha portati al 2024. Bello il video, se avete occasione andate su YouTube, è girato semplicemente con un iPhone e ci porta sulle spiagge della bellissima Malibu, per cui siamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti. Allora, una giornata speciale, un appuntamento molto speciale, nel giorno nel quale si festeggiano tutte le mamme, siamo in diretta e saremo in collegamento con il punto vendita Penny di Roma in via Prenestina 890, dove c'è per noi Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM. Giovanni, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Beppe, buon pomeriggio a tutti, è una gioia essere qui oggi, soprattutto in questa giornata speciale dove festeggiamo le nostre mamme e siamo anche insieme a una persona speciale che dà, o come dire, colore e sapore a questa giornata veramente straordinaria. Lo diciamo già, ma l'abbiamo già detto durante tutta la settimana, oggi ci collegheremo in diretta, siamo qua in diretta appunto dal Penny di via Prenestina 890 insieme a Benedetta Rossi, la nostra amica, oltre che chiaramente food creator, cuoca di fiducia Penny, amica di tanti di noi, e che oggi appunto incontrerà più persone possibili, tutte quelle che riescono a stare sicuramente dentro questo punto vendita qui a Roma. Siamo nella capitale, una giornata bellissima. Ricordo che oggi possono acquistare anche il libro La mia cucina per tutti, ricevere un autografo, una bella foto e anche quel sorriso magico che la nostra Benedetta riesce a regalare con questa semplicità straordinaria. Ma non svegliamo tutto, perché tra pochissimo è qui, appunto, qui accanto a me, se lo posso dire, svegliamo un piccolo segreto, ancora non parla, ma tra pochissimo lo farà. Quindi, Beppe, ti ricedo la linea, un momento di musicale insieme e poi tutti insieme, appunto, con Benedetta.
0: Vai così, vai con la sigla!
2: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora, fatto in casa da Benedetta con Penny, Giovanni, eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, giornata speciale, abbiamo detto, festa della mamma, evento incredibile in via Prenestina 890, punto vendita Penny.
1: E allora, io sono qua appunto con Benedetta, intanto buon pomeriggio, benvenuta su Penny FM e in diretta su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao e un saluto a tutti gli amici di Penny e un abbraccio più forte alle mamme, visto che oggi è la loro festa.
1: In questi giorni abbiamo sentito il tuo bellissimo messaggio che abbiamo ripetuto tante volte, veramente fantastico. Adesso entriamo un po' nel merito della giornata di oggi. Qualche mese fa appunto eri a Catania, oggi siamo qui a Roma, nella capitale, al Penny di via Prenestina 890, e quindi possiamo dirlo, Benedetta e Penny sono ormai una coppia consolidata. Quali sono i valori, secondo te, che avete in comune?
3: Ma sicuramente la semplicità, il rispetto delle persone che mi seguono e Penny, il rispetto dei consumatori e delle persone che vengono appunto da Penny, e secondo me anche il fatto di voler fare le cose fatte bene, e questa attenzione insomma nel tempo è una cosa che le persone apprezzano.
1: Beh, direi proprio di sì. I nostri clienti oggi possono, qui proprio in questo Penny, possono comprare il tuo libro La mia cucina per tutti, tanti i tuoi libri di successo, addirittura ben 2 milioni di libri venduti complessivamente, veramente fantastico. Secondo te qual è la ricetta che rappresenta di più i colori Penny?
3: Guarda, una ricetta che si trova proprio nell'ultimo libro, che sono le melanzane in padella alla parmigiana, con quel bel rosso del pomodoro, il verde del basilico e il bianco della mozzarella, saporite e semplicissime da fare, forse ecco, sono proprio la ricetta perfetta.
1: Se sono bravissimi possono anche scrivere Penny di sopra.
3: Esatto.
1: Senti Benedetta, con Penny, oltre che diciamo la tradizione, la semplicità, come hai ricordato anche tu, avete in comune anche l'attenzione allo spreco, perché è una cosa importante, soprattutto in cucina. Quanto è importante secondo te questo aspetto?
3: È molto importante, perché io ad esempio quando formulo una ricetta, quello che cerco di fare è di utilizzare appieno tutti gli ingredienti. Che ne so, se devo mettere la ricotta cerco sempre di metterne 250 grammi, come le confezioni che si trovano in commercio. Cioè cerco sempre proprio di ottimizzare la ricetta anche in funzione di non lasciare niente in frigorifero che poi magari potrebbe andare male.
1: Tante le cose che si possono fare, ci vuole un po' di fantasia, magari anche il tuo libro, lo possiamo dire, no?
3: Assolutamente.
1: E allora intanto facciamo una piccola pausa musicale, restate con noi ovviamente, anche tutte le persone che stanno entrando proprio dentro il Penny in questo momento, abbiamo già visto, ce ne sono tantissime, tra poco appunto Benedetta sarà tutta per voi. Intanto una piccola pausa musicale, poi rientriamo subito con Benedetta Rossi.
0: Benissimo, tra pochissimo di nuovo in diretta dal Penny di via Prenestina 890.
2: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: E ci fa un saluto per Penny FM.
4: Penny FM, ciao amici.

0: The Colors, Rolling Stones, su Penny FM alle 16:08.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora, per questa giornata di festa al Penny di Roma in via Prenestina 890, c'è una bellissima novità legata alla presenza di Benedetta Rossi nel punto vendita. Per caso avete già il suo libro e desiderate avere anche la praticissima shopper, bene, è vostra con 4,99 euro. Se invece non avete ancora il libro di Benedetta Rossi e desiderate acquistarlo, subito per voi un buono sconto di 5 euro da spendere sulla vostra prossima spese di almeno 25 euro con Penny Card e la shopper ad edizione limitata in omaggio. Torniamo a collegarci con il Penny con Giovanni Martinez.
2: Ciao, ciao Beppe, finalmente di nuovo insieme. So che la gente è impaziente di sentire la voce, ma anche le curiosità del mondo che appartiene appunto alla nostra Benedetta Rossi. E Benedetta, io mi sono documentato un pochino e ho visto che tu, questa curiosità, ma anche a beneficio di tutti i nostri clienti che sono qui, magari qualcuno ti vorrà fare una domanda, e ho visto che sei laureata in biologia marina. Quanto ha influito il tuo percorso di studi proprio sulle tue ricette?
3: Allora, stranamente tanto, perché ho fatto diversi esami di laboratorio e in laboratorio ti insegnano che per non sbagliare devi pesare bene tutto, seguire un determinato ordine ed essere molto attento, diciamo, nella preparazione della ricetta, dell'analisi. E questa cosa l'ho portata in cucina, quindi io quando provavo le ricette, provo tuttora le ricette, prima mi peso tutto per bene, poi dopo metto tutti gli ingredienti in ordine e quindi difficilmente esce l'errore. E questa cosa, insomma, l'ho condivisa anche con le persone che mi seguono, che hanno trovato semplice, no, questo modo di poi approcciarsi alla cucina.
2: Beh, mi sembra corretto. Io direi, aggiungerei anche che questa è una cosa che dovremmo dire ai nostri figli, di avere un po' più ordine anche nelle cose che fanno, che non sarebbe male.
3: Vero, vero.
2: Senti Benedetta, una domanda adesso invece che riguarda un po' più il mondo Penny. L'ultima ricetta appunto pubblicata sul nostro sito è la ricetta la crostata senza sensi di colpa, perché senza zucchero appunto, che tra l'altro ha anche una variante appunto con una piccola variante, diventa senza glutine. Come Penny tu anche appunto cerchi sempre di seguire le esigenze dei nostri clienti, come mai?
3: Perché me lo chiedono, e quindi io sono una persona che ascolta molto e legge tanti messaggi, e quindi ho visto che c'era questa esigenza di trovare delle ricette senza uova, senza glutine, senza zuccheri aggiunti, insomma, quindi cerco sempre di mettermi a disposizione, di accontentare e cercare in qualche modo di aiutare queste esigenze nuove che si sono create. Infatti questo nuovo libro, che è La mia cucina per tutti, tutte le ricette hanno anche la variante senza uova, senza glutine e senza lattosio.
2: Beh, direi che è un'attenzione molto importante, visto come ci stiamo trasformando anche noi. Bello che tu sia con noi proprio anche appunto ad aiutarci ad accontentare le esigenze dei nostri clienti, quindi di questo ovviamente ti ringraziamo. Senti, visto che oggi è la festa della mamma, l'abbiamo già detto, che ricetta consiglieresti proprio per questa occasione? E la dedichiamo a tutte le mamme dei Penny.
3: Ma sicuramente una bella torta per la festa della mamma, che è la torta furba panna e fragole, che è a forma di cuore. Sembra uscita da una pasticceria, ma in realtà è semplicissima da preparare e insomma, panna e fragole è un abbinamento che si sposa molto bene. Secondo me è la torta perfetta.
2: E allora con questa ricetta ovviamente dobbiamo salutare la nostra Benedetta, lasciarlo ovviamente ai nostri clienti, però prima vuoi fare un augurio, un saluto a tutti i clienti che sono all'ascolto in questo caso, che non hanno la fortuna di essere qui a Roma in via Prenestina, e ovviamente a tutte le mamme, magari con una canzone.
3: Allora, una canzone che secondo me è azzeccata per la festa della mamma, ti sembrerà strano, ma è Centro di gravità permanente di Franco Battiato.
2: Perché non è per niente strano, eh?
3: Perché gira tutto intorno alle mamme, no?
2: Esatto, le mamme sono il nostro centro di gravità permanente, che bello. Quindi questo è l'augurio da parte tua, vuoi aggiungere qualcosa ancora?
3: È un abbraccio forte forte a tutte le mamme. E un saluto agli amici di Penny.
2: Certamente, grazie. Noi, diciamo, con la radio virtualmente abbracciamo te, ti facciamo abbracciare a tutto il mondo Penny, da tutte le mamme oggi che sono qui e che non vedono l'ora di incontrarti, di farsi una foto con te e di fare un autografo. Quindi grazie, grazie ancora per essere stata con noi, e adesso ti lascio appunto, come dire, al tuo popolo, al popolo Penny che ti aspetta fuori numeroso, impaziente di conoscerti e di abbracciarti.
3: Non vedo l'ora di uscire e di abbracciarti. cacciarle tutte.
2: Dai che ci siamo, forza! Il Penny di Prenestina diventa il centro di gravità permanente anche per tutti quanti i nostri clienti. Grazie ancora Benedetta Rossi per essere stata con noi. Chi si trovasse a passare qui a Roma, nelle vicinanze, nei Penny, che ci sta ascoltando, venga qui in via Prenestina 890. C'è il libro, ma soprattutto c'è Benedetta che l'aspetta a braccia aperte. E quindi andiamo con la dedica musicale, centro di gravità permanente, che in qualche modo in questo giorno diventa appunto anche il Penny.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
2: Con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Secrets con la bella voce graffiante di Miley Cyrus e Lindsay Buckingham, per cui un pezzo importante di una formazione storica da 30 anni a questa parte, Fleetwood Mac. Nel pomeriggio di questa domenica 16:25 in diretta nazionale in tutte le filiali Penny, ma in costante collegamento con il punto vendita di via Prenestina 890, dove oggi per la festa della mamma c'è Benedetta Rossi che sta firmando autografi, sta stringendo la mano, sta facendo selfie con tutte le persone che sono nel punto vendita. Io vi ricordo, se siete da quelle parti o se ci state ascoltando da altri punti vendita o in streaming, che potete acquistare il libro di Benedetta Rossi. Lì ve lo autografa e poi subito per voi un buono sconto di 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card e la Shopper ad edizione limitata in omaggio. Bellissima! Attivo in questo pomeriggio di questa domenica anche il numero di WhatsApp 345 45 304 23 con tanti vocali e messaggi. La giusta carica leggo in tempo reale per me Virginia, il mio collega Gianluca dal Penny di Caltanissetta e dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 questo...

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: E allora torniamo a collegarci con il Penny di via Prenestina 890, dove c'è il nostro Giovanni Martinez. Giovanni!
3: Ciao, ciao Beppe, ci siamo, sentite già le voci, sta entrando praticamente Benedetta Rossi in questo momento, quindi un attimo di pazienza, faccio sentire un po' le voci
2: certo.
3: E il rumorio, c'è una fila enorme, dico solo questo, un attimo.
4: Perché io direi che con un applauso
3: ecco.
4: Facciamo arrivare,
3: sentiamo insieme il momento dell'ingresso.
2: Bellissimo.
4: Vi faccio passare la cosa che facciamo prima. Dobbiamo intrufolarci in quella
3: sta entrando, vi assicuro c'è una coda gigantesca, c'è la signora qua che deve fare adesso, facciamo la signora adesso fa un autografo e poi subito un'intervista con me, eh?
2: sì
3: ok, ci siamo, aspetta che sta entrando, sta arrivando, c'è una grande attesa ovviamente, eccolo, sta arrivando, è entrata in questo momento e si sta accomodando insomma nel palco che è stato predisposto appunto da Penny. Adesso vediamo, sentiamo il saluto di Benedetta per tutti quanti. È un momento molto bello, molto allegro, una giornata della festa della mamma. Ecco qua, eccola qua.
4: Beh, lo dicevi tu, no? Centro di gravità permanente, ce ne abbiamo uno anche noi, no?
5: Grazie a tutti. E auguri a tutte le mamme.
4: Auguri alle mamme. Sei pronta?
5: Sì.
4: Firmiamo libri?
5: Ah, sì.
4: Siamo il benvenuto?
5: Sì, ci abbracciamo.
4: E facciamo la foto con Polaroid?
5: Stiamo un po' insieme e facciamo...
4: Ragazzi, quando penso a Benedetta, penso quanto la sostanza a volte conti mille volte più della forma, dei fronzoli. Lei ha fatto della semplicità e della genuinità un valore, ce lo trasmette ogni giorno lavorando con noi con Penny, e oggi lo capirete perché basta avvicinarsi per capire che certe cose non vanno neanche dette. Benedetta, grazie di essere qua.
5: Ma grazie
4: e
5: a voi.
4: Ti lascio a loro che sono qui per
5: sì.
4: Te, ok? Buon proseguimento a tutti.
5: Iniziamo.
3: Ecco Beppe, abbiamo sentito il momento della presentazione dell'arrivo di Benedetta. Ovviamente il momento è molto importante perché ovviamente c'è una fila gigantesca. Adesso le prime signore già sono arrivate per farsi la foto, ovviamente farsi firmare il libro. Sappiamo che c'è anche questa possibilità di ricevere in omaggio appunto la shopping bags e anche acquistando ovviamente un buono da 5 euro, quindi la fila sta diventando lunghissima ed è molto bello, molto emozionante. Gente, guarda, in questo momento c'è una signora che sta abbracciando la signora, cioè si sta abbracciando Benedetta, veramente un momento di cuore veramente straordinario, quindi vi lascio immaginare solo questo, anche perché questa signora qua mi ha detto io vengo sicuramente in diretta a raccontare, quindi
2: vedi.
3: Allora facciamo così, facciamo un brano, adesso mi preparo con la signora e vi faccio sentire che cosa ha da dire. Tra l'altro svelo già che la signora ha comprato il primo libro di Benedetta Rossi, ve lo dico adesso in anteprima, poi dopo ci dirà tutto lei, quindi intanto la linea a voi e a prestissimo per l'intervista con la signora che ci dà anche il suo nome ovviamente.
2: Bene, a tra poco, una questione di un paio di minuti, giusto il tempo di sentire Sabrina Carpenter e ritorniamo in diretta da Roma.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Crazy Woman con Sabrina Carpenter su Penny FM 16:35.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Con Penny, allora, noi siamo in diretta nazionale in tutte le filiali Penny, ma abbiamo questo filo che ci collega con il punto vendita di via Prenestina 890 a Roma, dove c'è una bellissima festa in occasione della festa della mamma. C'è anche Benedetta Rossi e c'è il nostro Giovanni Martinez con tanti ospiti, anche clienti, giusto?
2: Beh, dici benissimo, Beppe, sono qua accanto a una fantastica mamma, lo possiamo dire per prima cosa.
3: Grazie, grazie.
2: Come si chiama, signora?
3: Rosalia.
2: Allora, signora Rosalia ha un nome bellissimo, io sono siciliano, quindi per me è Rosalia, anche lei.
3: Sì, sono siciliano.
2: Fantastico, vabbè, insomma, quindi giochiamo in casa. Allora, signora, io l'ho vista con le lacrime, cioè questo incontro con Benedetta, veramente straordinario.
3: Sì, è verissimo, è una donna, è semplice, la cucina sua ti attira proprio, perché la semplicità sua è facile per tutti quanti. Chi lo vuole, chi vuole cucinare, logico, però è bravissima, bravissima proprio. Perché vedi, una donna così, non so, prende proprio al cuore, per me, poi per gli altri non lo so.
2: Signora, lei prima mi aveva svelato fuori onda che lei addirittura ha comprato già il primo libro di Benedetta.
3: Il primo proprio comprato.
2: Ci dica, lei che ha provato sicuramente le ricette, come si è trovata col libro di Benedetta?
3: Benissimo, ecco perché sono venuta anche qua, mia figlia mi ci ha portato qui, guarda mamma, ci sta Benedetta, dice andiamo, e me l'ha fatto il pensiero, mi ha fatto proprio mia figlia, dice ti porto io con la macchina perché non posso stare tanto in piedi, ecco perché, però di una felicità immensa, guarda.
2: Che bello, un bel regalo, si è fatto un regalo da solo, sì. Ovviamente anche un regalo per la famiglia,
3: sì.
2: Veramente una cosa straordinaria,
3: sì,
2: no?
3: Sì, bellissimo, bellissimo, sono troppo emozionata, veramente.
2: Signora, si sfoghi e vada a cucinare subito per la figlia.
3: La ringrazio.
2: Grazie infinite, vuole fare un saluto a qualcuno?
3: Sì, a tutti quanti. A tutte le persone che sanno apprezzare queste cose.
2: Ecco, siamo felici che noi di Penny, insomma, siamo riusciti anche ad abbracciare voi, anche attraverso ovviamente Benedetta Rossi. Come giudica questa unione tra Penny e Benedetta?
3: Bello, è bellissimo, gliel'ho detto anche personalmente, perché è una donna semplice, brava, e poi non sono tutte quelle ricette, sono semplice e con quello che una c'è in casa li fa. Perché con la sua semplicità prende a tutti quanti.
2: Ma che bello, signora, veramente. Io non posso descrivere l'emozione di questa signora, che veramente abbraccio anche io, così come eccoci qua. Come, gli dà un bel bacio, come lei ha abbracciato Benedetta. Grazie per essere stata con noi, ovviamente, in questa giornata speciale. E insomma, ci risentiremo sicuramente con la famiglia, con il marito e la figlia. Come dice?
4: Sono geloso, sono il marito.
2: Ah, perché l'ho abbracciata?
4: Qua sì, lo so io, non siete voi.
2: Vabbè, guardi, sua moglie si farà perdonare con una grande ricetta di Benedetta Rossi.
4: Sì, Benedetta la conosciamo già da anni e anni e anni. Quando cominciava a mettere sulle WhatsApp le sue ricette, l'abbiamo sempre seguita.
2: Benissimo, guardi, questo è il regalo più bello che, come dire, in questa giornata straordinaria ci potevate fare. Quindi grazie a tutti e due, buona giornata, buona festa della mamma ad entrambi,
3: grazie.
2: E anche alla figlia, buona festa della mamma. Arrivederci, grazie. E allora, Beppe?
0: Ecco, bellissime queste immagini che arrivano e si diffondono ovunque in tutta Italia.
2: Sì, adesso guarda, tra un po' ci sono anche tante giovani, perché Benedetta Rossi, come sapete, è amata da tutta l'Italia, quindi chiaramente questa è una cosa che attraversa trasversalmente tutte le generazioni, perché si sa, la cucina buona, semplice e tradizionale, è come dire, con quella non sbagli mai. E
0: assolutamente no.
2: Noi di Penny siamo veramente estremamente contenti. Adesso ti restituisco la linea, a fra pochissimo con altre interviste. Grazie.
0: Benissimo, tra poco di nuovo in diretta da Roma, via Prenestina 890.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
0: Con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: If You Leave Me su Penny FM a un quarto d'ora dalle 17.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora torniamo a collegarci con piacere in questa domenica speciale del 10 di maggio, festa della mamma, col punto vendita di Roma in via Prenestina 890. C'è Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come sempre in ottima compagnia, eh?
2: Eh sì, in ottima compagnia, dici bene. A parte innanzitutto, ovviamente, come abbiamo già sentito prima, dei nostri clienti felici, felici alle lacrime veramente, perché abbiamo sentito prima l'intervista di questa signora veramente che era così contenta di aver incontrato Benedetta. E poi ha detto una cosa bellissima, che questo incontro tra Penny e Benedetta è veramente benedetto, come si suol dire, sì. Proprio perfetto per lei, proprio veramente abbiamo trovato secondo me la persona che rappresenta al meglio le nostre caratteristiche. E con noi abbiamo una delle nostre persone che rappresentano veramente il mondo Penny ormai da tantissimi anni, perché siamo insieme a Willy Marino, che è il responsabile vendite dell'area centro-sud, a cui diamo subito il benvenuto e buon pomeriggio su Penny FM e tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, ciao a tutti i ragazzi del negozio, un saluto a tutti.
2: E allora Willy, tu eri presente anche alla volta precedente a Catania, dove Benedetta ovviamente ha incontrato tutti i clienti Penny, quindi ancora una volta ci avviciniamo in maniera importante proprio alle nostre persone, ai nostri clienti. Adesso che la conosci meglio, secondo te cosa accomuna Benedetta Rossi al mondo Penny?
3: Allora, intanto ricordo a tutti che l'evento l'avevamo fatto a dicembre. C'era tantissima gente a Catania, che è venuta praticamente da molto lontano, Calabria, Messina. Oggi qui sta succedendo la stessa cosa, c'è una fila chilometrica fuori dal negozio. Sicuramente ho visto che le emozioni che hanno i clienti sono le stesse. Forse quello che unisce Benedetta al mondo Penny sono l'autenticità della persona e la semplicità. Vedere l'emozione delle persone significa che arriva alle persone, ed è quello che tendiamo di fare noi tutti i giorni.
2: Beh, lo facciamo con i nostri prodotti, che tra l'altro vengono utilizzati proprio da Benedetta per le sue ricette, quindi questa ovviamente è una cosa che ci rende molto orgogliosi. Senti, bella anche la scelta di collegare ovviamente questo evento alla festa della mamma, insomma, che è una festa che unisce veramente tutto il mondo, non solo l'Italia, questo lo possiamo dire. Bello pensare di condividere questa giornata proprio insieme alle nostre mamme, alle mamme di tutti i Penny.
3: Esatto, noi oggi, questa è una data che abbiamo immaginato e pensato proprio così come oggi, è riuscita, perché vedendo la fila ci sono tantissime mamme e tantissime nonne, quindi anche
2: anche le nipoti,
3: anche le nipoti, le mamme del domani, esatto. Ecco, quindi è anche un'occasione per fare gli auguri a tutte le mamme e a tutti i clienti di Penny Market.
2: Senti, io so che tu conosci benissimo questo libro di Benedetta, che tra l'altro adesso lo possiamo ricordare, appunto, La mia cucina per tutti, dico, è in vendita proprio qui in questo Penny. C'è una ricetta che ti è rimasta più impressa, visto che comunque c'è tradizione, innovazione? Qual è la ricetta che ti ha colpito di più?
3: Allora, in questi giorni sono stato in giro a mangiare per Roma, perché ovviamente non si può non fare, questo è chiaro. Guardando il libro delle ricette, sicuramente innovazione e tradizione è il ciambellone cacio e pepe. È una delle ricette che lei ha presentato sul libro. Invito tutti ad andarla a vedere.
2: Io invito tutti ad andarle a assaggiare, a cucinare prima di tutto, chiaramente, e poi assaggiare. Io mi reputo pure invitato. Tu vieni, Willy, no?
3: Assolutamente sì.
2: Senti, allora, a questo punto ci fai un saluto tu per tutti i clienti, ovviamente le nostre persone, a Benedetta, ma direi anche a tutte le persone che hanno dato vita e possibilità a questo grande evento proprio qui a Penny di Roma, via Prenestina.
3: Parto con i ringraziamenti con tutti i colleghi di sede. Ovviamente Ufficio Marketing e Marcello hanno fatto un'organizzazione perfetta, perché per organizzare un evento di questo tipo con tutte queste persone è chiaro che ci stiamo ragionando da mesi, e quindi un ringraziamento sicuramente ai colleghi di sede, ma anche ai colleghi di negozio, alle vendite della regione, che si sono impegnati per farci trovare un negozio accogliente per i clienti. È un modo anche come accogliere Benedetta, e sicuramente ci saranno altri eventi di questo tipo.
2: Ah, questo è il modo migliore per lasciarci e ovviamente Beppe, cederti la linea pochissimo, brevissimo, perché c'ho dei clienti che devono parlare con noi, già li vedo scalpitare, quindi non vedo l'ora di sentirli, quindi ti restituisco la linea. Ringrazio Willy Marino, il nostro responsabile vendite area centro-sud di Penny, e restate con noi perché non lo so, io ci riprovo, vedo di riportare in diretta anche Benedetta, ok?
0: Va bene.
2: Un abbraccio, a fra poco.
0: Ciao, a tra poco. Beh, intanto vi ricordo che potete acquistare nel punto vendita di via Prenestina 890 questo libro di Benedetta Rossi, La mia cucina per tutti. Noi torniamo tra poco in diretta da Roma, dai.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

che siano due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole in questo giorno.

0: minuto 190, perché questo pomeriggio da quelle parti c'è tantissima gente, perché c'è Benedetta Rossi e il nostro Giovanni Martinez. Ancora buon pomeriggio, Giovanni.
1: Ciao, ciao Beppe, rieccoci qua proprio dal Penny. Sono andato in quasi in fondo alla fila, che però arriva fuori dal Penny, quindi mi diventa un po' più difficile, però ho trovato qua tre simpatiche signore, tra l'altro ho sentito conterranee della nostra Benedetta Rossi. Come si chiama?
2: Pina di Arquata del Tronto.
1: Ok, lei signora?
3: Paola.
1: E qua la...
2: Io sono la mamma di loro.
1: Ah, la mamma, quindi siete venuti, e beh, allora qua si è...
2: Apposta, perché nostra mamma è una fan di Benedetta,
1: ecco.
2: E sapendo di questo evento siamo venuti, l'abbiamo portata proprio come il regalo della festa della mamma.
1: Ma questo è un regalo fantastico. Ma signora, mi tolgo una curiosità, quante ricette ha cucinato per le sue figlie?
2: Tante. Fatto lui da loro.
4: Siamo cresciute bene.
1: Però adesso le può condividere anche con Benedetta, perché Benedetta è qua anche ovviamente per voi, per raccontarsi, a farsi abbracciare da voi, insomma questa è una cosa molto bella. Voi conoscete il Penny già da un po'?
2: Sì, sì, dal 1997 abitavo in Toscana e ho conosciuto il Penny. Non sapevo ci fosse a Roma. Quando stavo a Roma vivevo con mamma, quindi la spesa la faceva lei. Sono andata in Toscana a vivere da sola, per cui mi sono trovata con questa realtà, che mi sono trovata sempre bene, devo dire.
1: Questo ci fa un sacco di piacere. Io faccio adesso una domanda: che cosa vorreste, un consiglio che vorreste chiedere a Benedetta, che non lo so, su una ricetta, qualcosa che qualche volta dice, ma questa cosa mi piacerebbe farla in un certo modo?
2: Ma onestamente le ricette di Benedetta, devo dire, sono sempre ben spiegate, e per cui anche delle ricette che io conosco, perché essendo conterranea magari ci sono dei piatti che lei spiega che io conosco benissimo, sono spiegati bene e sono fatti in maniera corretta a mio avviso. Per cui io non penso di potergli dare dei consigli.
1: No, soltanto... no, di riceverne uno magari lei.
2: Appunto, io per me...
1: Sì.
2: No, io è meglio che non cucino, perché mi piace mangiare.
1: C'è la mamma qua accanto. quindi continua ancora con la mamma, mi dica.
2: No, dicevo, un'altra cosa. Fa le ricette semplici, non tutte quelle ricette complicate, tutte... Ricette semplici e buone.
1: Questa è la cosa più bella. Questa è la cosa più bella. Benissimo, allora consigliamo il libro. Vabbè, certo, voi siete quasi.
2: Naturalmente, sì. Guarda, ce l'abbiamo qui. Tre già ce l'abbiamo.
1: Ah, allora siete proprio affezionatissime alla nostra Benedetta Rossi. Questo ci fa molto piacere.
2: Come si può ben vedere, le bugie non le dico.
1: No, assolutamente. Viva la mamma, che qua la signora. Che cucina, che cosa ha cucinato oggi?
2: Oggi ho fatto le crispelle in bosso, proprio la detta marchigiana.
1: Ah, ok.
2: La lasagna, il pollo con le patate, fagiolini, che altro?
5: Una cosetta.
2: Poi gelato col caffè.
1: Insomma, vi trattate bene, complimenti. Questo bimbo qua, c'ho un bimbo. Ciao bimbo, come ti chiami?
6: Lorenzo.
1: Oh, ma ti piace mangiare? E qual è il tuo piatto preferito? C'è una cosa che ti piace? Quale?
6: Ramen.
1: Cos'è?
6: Ramen.
1: Il ramen. Beh, il ramen sono tante cose insieme, tra cui il riso e altre cose buone. Bravo. Ma chi è cucini? Cucini tu? Sì, cucini tu. Sai cucinare già? Ma bravo. Anche la mamma mi sa.
7: Mi sa di sì.
1: Allora, oggi fate festa qui al Penny?
7: Sì. Facciamo festa. Sì,
1: ce l'avete già il libro oppure lo dovete comprare?
7: Lo devo comprare, sì.
1: Ok. Siete emozionati? Vi fa piacere che Benedetta è venuta qua?
7: Sì, molto.
1: Ecco.
7: Molto.
1: Complimenti, buon appetito anche a te. Fai un saluto a Benedetta. Ecco, facciamo così. Di a Benedetta. Ciao Benedetta, tra poco arrivo. Glielo dici? No, sei fantastico, grazie. La bellezza dei bambini, ovviamente, come dire, non mancano, quindi non sono solo, come dicevo prima, è come dire un'attrazione per tutti, per tutte le generazioni. Quindi siamo pronti, Beppe, tra un poco io, come dire, continuerò qua a girovagare, anche perché la fila è veramente enorme, e vi farò sentire la voce di altri clienti, altri amici di Benedetta, ovviamente amici di Penny.
0: Ecco, Giovanni, volevo dirti una cosa, che intanto è attivo il numero di WhatsApp, questo è valido per le persone che sono nel punto vendita di via Prenestina 890 e in tutti i punti vendita. E a questo proposito c'è un messaggio che è arrivato da parte del punto vendita di Cologno Monzese. Elena da Cologno Monzese dice: Benedetta carissima, ti aspettiamo anche Cologno. Tante volte mi avete chiesto di dare delle ricette, finalmente posso invece ascoltare quelle di Benedetta. arrivato adesso.

0: Ecco, bellissimo, fantastico, ovviamente ci uniamo, noi Benedetta farà un tour anche a Milano probabilmente, adesso dopo il suggerimento non svegliamo tutto, insomma sicuramente si farà sentire, comunque lei è presente nei nostri cuori ma anche ovviamente in tutte quelle che sono i nostri siti e quindi possono ricevere anche da noi tutte le informazioni, ma oggi è la giornata appunto del libro, delle fotografie. Fantastica in questo momento, madre e figlia insieme in questa giornata della festa della mamma, mi sembra veramente, come ha detto la signora prima, il regalo più bello che ci si possa fare.
1: Bene Giovanni, a tra poco in diretta da Roma, punto vendita di via Prenestina 890, dove c'è per voi Benedetta Rossi.
2: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Whenever I Stop con Mike and the Mechanics e la voce di Paul Carrack inconfondibile a 5 minuti ormai trascorsi dopo le 17.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Quella di questa domenica del 10 di maggio è una domenica speciale innanzitutto perché è la festa della mamma e poi si festeggia alla grande a Roma. Punto vendita Penny, via Prenestina 890 con Benedetta Rossi e il nostro Giovanni Martinez.
2: Siamo qua, c'è il nostro communication manager che mi dice siamo in un sincro perfetto ed è vero perché appena finito di annunciare, di parlare con i nostri clienti, proprio come sta facendo Benedetta, ma adesso sono con la nostra regina dei Penny Romani, lo possiamo dire perché sono insieme a Mariangela Galfo, la responsabile appunto di tutta questa zona che non è piccola, è piuttosto grande e soprattutto è piuttosto bella. Ciao Mariangela.
3: Buon pomeriggio a tutti e tanti auguri a tutte le mamme in ascolto.
2: Che bello. Senti, Mariangela, la cosa interessante e straordinaria è che siamo riusciti praticamente a realizzare quella che si può definire una libreria ideale, perché ci abbiamo Benedetta, abbiamo i suoi libri, li vendiamo qui sul punto vendita. Come si realizza questa magia insieme a tutte le cose buone che ci sono qui da Penny?
3: I libri ci insegnano che i limiti che la ragione ci impone possono essere superati grazie alla fantasia e quindi perché no? Abbiamo provato ad utilizzare fantasia, passione e amore per provare a realizzare all'interno del nostro punto vendita una piccola alcova che ricordasse vagamente una libreria e credo che ci siamo riusciti abbastanza bene, Giovanni.
2: Ma direi che a giudicare dai sorrisi, dagli abbracci, tra l'altro la cosa fantastica che mi sono dimenticato di dire è che ci abbiamo anche una persona addetta che fa addirittura una foto con la Polaroid, cioè fantastico.
0: Bellissimo.
2: Quindi veramente bello, un bel ricordo per tutti, una giornata veramente, la festa della mamma, fantastica. Ma a proposito della festa della mamma, cara Mariangela, una domanda personale. Questa è una cosa che veramente mi fa molto piacere chiederti. Che rapporto hai con la tua mamma e soprattutto cosa vuoi dire alla tua mamma oggi?
3: Io non sono mamma. Però quello che la mia mamma mi insegna tutti i giorni è che le mamme danno amore e tolgono sofferenza, ti supportano nei momenti di sconforto e ti aiutano a non arrenderti mai. Quindi voglio dire a tutte le donne in ascolto, a quelle che sono mamme o che lo sono in pectore, che il nostro ruolo è fondamentale, perché il nostro ruolo è proprio quello, supportare e togliere sofferenza. Ringrazio tutte le mamme che lavorano nei nostri Penny, che ci insegnano anche lo spirito di sacrificio nel bilanciare vita privata e vita professionale, e alla mia mamma che oggi è lontana mando un grosso abbraccio, un cuore rosso e le dico grazie mamma di esserci.
2: Fantastico, grazie Mariangela. Ci fai commuovere una giornata così bella, fantastico questo sentimento che provi, soprattutto anche ovviamente nei confronti di tutte le nostre colleghe che sono un po' il cuore pulsante, lo possiamo dire, del nostro Penny. Senti, a questo punto cosa facciamo? Chi vogliamo salutare? Chi vogliamo ringraziare? Cosa vuoi dire a Benedetta?
3: La lista dei saluti sarebbe lunghissima. Ringrazio sicuramente tutti i ragazzi che ci hanno aiutato a realizzare oggi questa libreria, quindi da responsabile di zona Fabrizio ai ragazzi specialist di reparto, Melania, Fabrizio e Anna, a tutto lo staff del punto vendita, ma soprattutto voglio salutare tutti i ragazzi che lavorano nei Penny d'Italia. La maggior parte di loro li conosco e quindi mando un grosso bacio a tutti.
2: grazie Mariangela Galfo, la nostra responsabile di tutti i Penny Romani e oltre, perché così è, e per essere stata con noi, per le belle parole. E ovviamente Beppe ti rilascio la linea, ma adesso tra pochissimo di nuovo insieme ai nostri clienti, insieme alla gente che ama Penny e ama anche Benedetta Rossi ovviamente.
0: Bene, a più tardi in diretta da Roma.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Tananai, su Penny FM alle 17:16.
2: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: E allora oggi è il 10 di maggio, festa della mamma, il regalo ideale è il libro di Benedetta Rossi, La mia cucina per tutti, acquistandolo nel punto vendita di via Prenestino 890, punto vendita Penny, lo dico per chi ci sta ascoltando ed è negli altri Penny, o ci sta ascoltando in streaming collegato al sito penny.it, acquistandolo subito per voi un buono sconto di 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card ovviamente. E poi c'è un regalo molto elegante, la Shopper a edizione limitata in omaggio. Quanto è bella la Shopper, ce lo dice Giovanni Martinez che è lì nel punto vendita di Roma. È bellissima immagine, ho visto le foto, eh?
3: Beh, per la foto è...
1: rende poco
3: tutto, ma averla in mano è un'altra cosa. La Shopper è bellissima, poi c'è anche l'immagine di Benedetta. Io mi trovo nel tratto della fila, perché la fila è lunghissima, tra i freschi, quindi sono tra Valbontà, Welles, yogurt, mozzarella, insomma mi sembra un ottimo punto per sentire appunto la nostra cliente. Come si chiama, signora?
4: Gemma.
3: Allora, signora Gemma, intanto grazie di essere qui ovviamente. La prima domanda è: come ha fatto a sapere che oggi c'era Benedetta qui al Penny di Roma?
4: Su Facebook, io la seguo da moltissimi anni e... infatti ho i suoi libri, ho una foto con lei.
3: Ah, c'ha già la foto, ma quali le fanno un'altra, lo sa?
4: Certo, volentieri. Ecco. Non vedo l'ora.
3: Il libro ce l'ha, signora?
4: Ce l'ho tre.
3: Ne ha tre addirittura, quindi oggi è il giorno dell'autografo ovviamente.
4: Certo.
3: Cos'è che le piace della cucina di Benedetta?
4: Tutto, tutto, perché è semplice come me. A me mi piace la cucina semplice e lei fa cose facili da fare.
3: Lei è anche mamma, mi sembra, sì. Credo che ci sia anche la figlia qua. Vuoi salutare?
5: Ciao Romina.
3: Vuoi fare gli auguri alla tua mamma in diretta nazionale?
5: Auguri mamma.
3: Ecco, che bello.
4: Grazie. Questa... tesoro. Grazie.
3: Bellissimo, bellissimo. C'è una ricetta in particolare che le piace, che ha già provato?
4: No, ho provato la torta all'ananas rovesciata e ho fatto il dolce... quello, oddio.
3: Il nome è difficile ricordare, capisco.
4: Non mi ricordo.
3: Però insomma, le ha provate, sì, come
4: provato.
3: Si trova?
4: Benissimo.
3: Allora consigliamo a tutta questa fila lunghissima di comprare il libro, se non ce l'hanno già ovviamente.
4: Certo, ecco. Volentieri. Ecco, lo consiglio a tutti, comprate il libro di Benedetta.
3: Fantastico. Signora, lei è la nostra pubblicità migliore in assoluto. Benissimo. Lei conosce Penny?
4: Come no, sono cliente fissa da parecchi anni.
3: Ecco, le piace questa... collaborazione che Penny ha iniziato,
4: certo,
3: con Benedetta?
4: Certo, come no.
3: E trova dei punti di contatto tra Penny e Benedetta?
4: Sì, sì.
3: C'è qualcosa che le viene in mente? Non so.
4: No, adesso d'impatto no.
3: Certo,
4: però...
3: chiaro, non è facile. Però insomma, semplicità, sì, e tradizione, quelle non mancano.
4: Certo.
3: Quindi, la ringrazio, signora. E anche la figlia che è stata brava a dire brava mamma, brava. Ti è cresciuto bene, mi sa.
5: Sì, quello
3: è
5: sì.
3: Un ringraziamento quotidiano, giusto?
5: Giusto.
3: Ok. E qua c'è un'altra signora. Vediamo. Ah, anche lei ha il libro, signora.
6: Sì, uno solo?
3: Vabbè. Quello buono, perché questo qua è Insieme in cucina.
6: È del 2020.
3: Però ma l'autografo ci sta.
6: Io costantemente la seguo, però non ero mai riuscita a conoscerla. Sono venuta proprio per conoscerla.
3: Come ha saputo che c'era l'evento?
6: La seguo su Instagram.
3: Ah, ok, vabbè. Giustamente, come tutti noi, fantastico, grazie.
4: Prego.
3: Lei?
7: Io sto con lei.
3: L'accompagno. Ah, l'accompagno. E mangia anche,
7: sa.
3: Cucina bene?
7: Molto.
3: Si è fatta aiutare anche da Benedetta?
7: Naturalmente.
3: E qua abbiamo un giovanotto, anzi due giovanotti. Allora, intanto passiamo alla mamma, perché prima c'è la mamma, prima di tutto auguri intanto.
8: Grazie mille.
3: Come si chiama?
8: Manila,
3: ma che nome bellissimo. E tu come ti chiami?
8: Cristian.
9: E io Daniele.
3: Daniele è altissimo.
10: Io sono la mamma.
3: Ah, lei è la mamma di Daniele.
10: Sì.
3: Ok, allora, intanto conoscevate già Benedetta, immagino.
8: Sì, assolutamente.
3: Avete il libro?
8: No, lo volevamo acquistare oggi.
3: Ah, perfetto, oggi è il giorno perfetto, esatto, lo sa, quindi sì. Glielo regali tu alla mamma?
8: Sì, sì.
3: Sicuro? C'hai i soldi?
8: No.
3: Va bene. vabbè, facciamo finta che ce li hai, dice, faccio il regalo alla mamma, però il fatto che sei qui è già un regalo per la mamma, no? Insomma, è una cosa bella.
8: Comunque lui appena ha saputo che Benedetta sarebbe venuta qui era veramente entusiasta e è stato più lui che ci ha detto dai andiamo, perché comunque io faccio parecchie ricette e quindi lui le assaggia, gli piacciono, poi insomma abbiamo approfittato oggi per venire a conoscerla.
3: La mamma cucina bene?
9: Sì, sì.
3: Meglio di Benedetta?
9: No.
3: Vabbè, però insomma, col libro ci si può avvicinare, esatto. Perfetto. Adesso vediamo questo ragazzone Andrea, detto, giusto?
10: No, Daniele.
3: Ah, Daniele, scusami. Daniele, come si fa a diventare così alti? Non lo so. Mangi tanto?
10: No, però...
3: Fai sport?
10: Faccio sport e tennis, che l'ho praticato... L'ho praticato a... Da tanti anni. E poi mi trovo bene con il tennis perché... si imparano tante cose e so fare il rovescio, il dritto, il servizio.
3: Bravo, perché io sono stato istruttore di tennis, ti svelo, per 7 anni, ma so che il tennis è una disciplina interessante perché aiuta prima di tutto se stessi a, come dire, a reggere i momenti anche più difficili. Ecco, e tra i momenti difficili c'è anche quello della cucina, nel senso che ecco.
9: Molto. E una guida ci vuole. Per noi Benedetta è una guida, infatti.
3: Ecco,
9: in cucina.
3: Come si trova col libro? È semplice da intuitivo?
9: Molto, molto. La cosa bella è proprio questa.
10: Però noi ce l'abbiamo il libro e lo usiamo spesso solo per fare ricette e...
3: Ma tu cucini?
10: Cucino certe volte per i miei genitori.
3: Ecco. Bravissimo, così si impara.
10: Sì. No, i dolci cuciniamo, tipo ho visto su WhatsApp Benedetta che prepara molti dolci, lasagne, guarda, mi sta venendo fame.
3: Capiamo perfettamente, sei nel posto giusto, ti posso dire, anche perché in fondo alla fila, oltre dopo aver fatto ovviamente la foto, l'autografo, ti danno anche una Polaroid, ci sono anche delle cose offerte da Penny, ovviamente, per, come dire, dare un po' più di festa ancora in più. Quindi grazie.
9: A lei, grazie mille.
10: Sì, è la prima volta che vedo Benedetta, un'emozione grandissima.
3: Dai, fantastico. Adesso tra poco la conosci, le dai anche un bacio, ok? Perfetto, grazie anche a questi bravissimi ragazzi. Cucina e soprattutto fai... compri tu il libro,
9: sì,
3: hai detto,
9: certo,
3: no?
9: certo.
3: L'ha detto, la compra lui, perfetto, grazie. Beppe, ti do di nuovo la linea, qua potrei parlare per 3 giorni perché ovviamente insomma c'è tanto, ci sono tantissime persone, come senti il piacere di stare qui, di stare insieme a Benedetta è enorme, quindi lasciamoli divertire e poi dopo ritorniamo insieme con qualche altro nuovo cliente.
1: Benissimo, tra qualche minuto giusto il tempo di accompagnare i vostri acquisti, i vostri selfie con Benedetta dal Penny di Via Prenestina 890, con il quale ci collegheremo tra qualche minuto in diretta, ovviamente, da Roma.
2: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny. Penny
11: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta. Con Penny. Con Penny.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao.

Ben Hametz, Ed Sheeran su Penny FM 17:32 nel cuore di questo pomeriggio di festa, ad accompagnare i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e a festeggiare. Vi facciamo da colonna sonora anche nel momento nel quale si festeggia a Roma nel punto vendita Penny di via Prenestina 890, dove questo pomeriggio c'è per voi a vostra disposizione Benedetta Rossi per fare selfie, per farsi firmare i libri, quelli vecchi e quello che potete acquistare nuovo, La mia cucina per tutti. E a questo proposito, subito per voi, acquistandolo, un buono sconto di 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. E poi c'è un bel regalo, c'è la shopper ad edizione limitata in omaggio. Tra qualche minuto torneremo a collegarci con Giovanni Martinez, che è nostro inviato dal Penny di Roma via Prenestina 890. Intanto ancora Ritmo della Spesa con Somber.

0: Somber su Penny FM 17:36. Come promesso, torniamo a Roma, dai.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
0: Ci colleghiamo nuovamente con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, che si trova nel punto vendita di via Prenestina 890. Un pomeriggio spettacolo, eh?
2: Direi proprio di sì, caro Beppe, e ovviamente buon pomeriggio e auguri ancora a tutte le mamme. Io adesso sono qua nella parte finale della coda, quindi diciamo ufficialmente sono nella parte freschi, reparto Gran Mare, dove c'è il salmone ovviamente e tante cose buone, ma soprattutto sono qui insieme a un gruppo che rappresenta tre generazioni diverse, mi sembra. Io inizierei dalla mamma delle mamme, mi sembra di capire. Come si chiama, signora?
3: Rita.
2: Allora, lei conosce Benedetta?
3: Come no?
2: Cos'è che le piace di Benedetta?
3: Ma tutto. Io sono una che cucina qui, solo per i nipoti.
2: Ok, solo per i nipoti. E infatti, insieme alla mamma delle mamme c'è la figlia e poi ovviamente le figlie della figlia. Quindi sono veramente tutte e quattro qui insieme. Signora, come mai siete venute qui?
4: Per la festa della mamma ho voluto portare mia mamma a vedere Benedetta, e abita qua, e anche le mie figlie che seguono le ricette sue, la sua semplicità, quello ci piace di lei.
2: Come avete saputo dell'evento?
4: Noi veniamo da Colli Albani, abbiamo il Penny sotto casa e l'abbiamo saputo lì e siamo venuti qui da mamma.
2: Perfetto, e allora adesso qua la voce dell'innocenza, so che tu sei, come ti chiami intanto?
5: Asia,
2: so che sei bravissima con i dolci,
5: sì.
2: No? Sai cucinare, sì. Hai imparato da Benedetto o dalla mamma o da tutte e due?
5: Da tutte e due.
2: Ok, qual è il tuo dolce preferito?
5: Tiramisù.
2: Tiramisù, ciao, il classico dei classici, bravissimo.
3: La mamma che fa i dolci. La mamma fa i dolci.
2: Ok.
3: I dolci di livello, eh.
2: Ok, perfetto. Allora poi si potrà confrontare e chiedere consigli anche a Benedetto, sì. Ovviamente che è bravissimo, che i dolci lo sappiamo. Tu come ti chiami?
5: Sara.
2: Allora Sara, tu cucini?
5: Sì.
2: Sì. Cucini anche con le ricette di Benedetta?
5: Certo, soprattutto. Oh.
2: Soprattutto,
5: sì, sì.
2: Soprattutto, anche la mamma, ma anche tu ci sei. Questa è una parte, una sorella, una cugina, chi è?
6: Sorella.
2: Quante siete?
6: Tre sorelle.
2: Fantastico. E tutte cucinate?
6: Sì, tutte insieme.
2: Ma io vengo a casa vostra, io mi sposto da voi, è bellissimo qua, tutti cucinano, insomma è una gran foto. Allora, ci facciamo una foto tutti insieme e cos'è che ti piace di Benedetta?
6: Tutto, è bravissima in tutto quello che fa.
2: Ah, benissimo, come la mamma.
6: Sì.
2: Insomma, allora facciamo una cosa, facciamo adesso una sorpresa alla mamma e in diretta nazionale, tutti i Penny d'Italia, fate gli auguri alla vostra mamma.
6: Ok.
5: Auguri mamma. Auguri.
2: Perfetto, Beppe, con questi auguri bellissimi ti restituisco la linea. La coda continua, ma noi siamo qui pronti per servire tutti, anche Benedetta ovviamente, che ringraziamo già adesso perché ovviamente richiede anche impegno e energia.
0: Certo.
2: Quindi ci siamo, ma c'è posto per tutti, sappiate che ci sarà un bacio, un saluto, un selfie e anche qualcosa da mangiare alla fine, che non è male da bere anche, ok?
0: Benissimo.
2: Vi lascio.
0: Benissimo, a tra poco in diretta nazionale dal punto vendita di Roma in via Prenestina 890, dove oggi pomeriggio per voi c'è Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny. Con Penny. Penny FM. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

7. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Doverosissimo omaggio a Gino Paoli con questo capolavoro Quattro Amici. Nella fase finale è indimenticabile la canzone di Vasco Rossi, Vita Spericolata. Tra l'altro qualche anno fa Gino Paoli aveva spiegato chi erano i protagonisti della canzone. L'autore che aveva rilevato la licenza di quel famoso bar, tale Giulio Frezza, suo amico dai tempi dell'Accademia delle Belle Arti, poi il famosissimo giornalista Arnaldo Bagnasco e l'extra famoso architetto Renzo Piano. Allora, 17:48, torniamo a Roma, dai!
1: Fatto in casa da Benedetta Compendi.
0: E noi torniamo in via Prenestina 890, dove c'è un punto vendita penny gremitissimo con il nostro Giovanni Martinez.
2: Ciao, ciao Beppe, buon pomeriggio di nuovo a tutti da Roma. Sono qua insieme non a quattro amici ma a 4.000 amici al Penny, al bar. Cambiamo la canzone e adesso mi è stata segnalata da una signora amica, evidentemente, penso, col ditino, dice vieni da questa signora a fare l'intervista. Io ovviamente sono venuto molto volentieri. Come si chiama, signora?
3: Lucia.
2: Allora, signora Lucia, lei è una nostra cliente, conosce Benedetta?
3: Sì, certo, la Benedetta la conosco benissimo, faccio tante le sue ricette, specialmente torta Ruisella, che gli piace tanto a tutti.
2: Ah, ho capito, anche all'amica che ha segnalato.
3: Certo, è certo.
4: Come assolutamente dice? Sì.
2: Senta, come ha saputo dell'evento qui a PN?
3: Tramite internet, in manifeste, diciamo.
2: Ok. Sì, sì. Adesso dovrà aspettare ancora un attimino, però Benedetta ha detto che accontenterà tutti,
3: sì,
2: quindi su
3: sì,
2: questo
3: piano,
2: punto
3: piano,
2: di vista arriviamo. Rassicuro anche tutta la fila, anche il pezzo che sta fuori,
3: certo.
2: Insomma, che insomma ci sarà spazio per tutti. Come trova, cosa pensa di questa unione tra Penny e Benedetta?
3: È una bellissima cosa che avvicina le persone, prima di tutto conoscere pure il negozio, poi un po' di, cioè ammischia un po' di tutto, no?
2: Che non guasta
3: proprio.
2: C'è una ricetta di Benedetta che lei dice torta, la faccio per la festa della mamma,
3: torta Luisella, che mi piace tantissimo. Semplice, antica ma buonissima.
2: Come si fa la torta Ruisella?
3: Con i nocci.
2: Capito. L'amica annuisce.
4: Sì, naturalmente sì, io mangio.
2: Lei mangia?
4: Io
2: mangio. Ok, quindi ho capito che qua la cuoca è la signora insieme a Benedetto, ovviamente.
3: Sì, sì.
2: E la signora
3: e io
2: gradisce.
3: Assaggio, io
2: ecco, gradisce. Perfetto, qua ci sono anche i ragazzi che ridono dietro alle mie spalle.
3: Mia
2: e tua figlia, come si chiami?
5: Giulia.
2: Allora, Giulia, anche tu segui un po' le orme della mamma?
5: Sì, sì, anch'io.
2: Ok, insomma, ti piace mangiare o cucinare?
5: No, dai, entrambe, però più mangiare le cose fa mamma.
2: Ok, che bello. Senti, fai gli auguri alla tua mamma, che mi sembra una cosa bellissima.
5: Certo,
2: oggi.
5: Auguri, mamma mia.
6: Grazie. Anche auguri a Sabrina.
2: Come?
6: Anche auguri a Sabrina.
2: Certo, la signora è ovviamente l'amica. Tu sei il figlio?
7: Sì.
2: Cioè, tu fai gli auguri anche alla mamma.
7: Auguri, mamma.
2: Anche alla mamma della tua amica, mi sembra, che cucina.
7: Auguri, Lucia.
2: Ok. Va bene, tra pochissimo sarete da Benedetta. Grazie della disponibilità, Beppe. Tra pochissimo un altro collegamento, intanto ti lascio da qua, mi sposto verso Benedetta.
0: Vai,
2: per novità.
0: Vai. A tra poco, di nuovo in diretta con Giovanni Martinez da Roma, punto vendita di via Prenestina 890, dove c'è Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
8: Con Penny. Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Adam Levine, Maroon 5, un pezzo importante che arriva dalla costa pacifica degli Stati Uniti, Los Angeles, California, All Night alle 18.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E noi torniamo con piacere a Roma, Roma città eterna, Roma capoluogo di Penny, possiamo dire in questo momento, perché siamo in via Prenestina 890 con il nostro Giovanni Martinez. È un pomeriggio speciale, è la festa della mamma e lì c'è anche Benedetta Rossi con tantissime persone pronte per stare con lei anche una manciata di secondi, dico bene?
2: Dici benissimo, caro Beppe. Tra l'altro adesso sono accanto tre simpatiche ragazze che sono venute qua per fare una sorpresa alla mamma, mi sembra,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Come ti chiami?
3: Veronica.
2: E allora, che sorpresa vuoi fare alla mamma?
3: Vorremmo chiedere un video a Benedetta, dal momento che nostra madre oggi sta lavorando e quindi stasera, quando torna a casa dal lavoro, visto che ci teneva così tanto, le volevamo far vedere il video.
2: Ok, ma... Quindi la mamma, o anche voi avete il libro, conoscete Benedetta bene?
3: Sì, sì, conosciamo Benedetta. Mamma sta aspettando molto il libro, che esce tra due giorni, mi pare.
2: Esatto,
3: quello sull'orto.
2: Sull'orto.
3: Sì, sull'orto. Sì. Ci tiene molto a prendere quel libro, quindi glielo prenderemo.
2: Quindi c'è a tutti gli altri, evidentemente.
3: Sì, sì, sì, sì. Siamo grandi fan.
2: Allora, un autografo anche, oppure basta il video?
3: Purtroppo non abbiamo trovati i libri a casa.
2: Se li portati al lavoro, la mamma studia.
3: Non so dove l'ha messo e quindi non siamo riusciti a prenderli per fare l'autografo.
2: Va bene, grazie. Voi siete i nostri clienti di Penny?
3: Sì, sì, certo.
2: Quindi ci conoscete bene?
3: Sì, sì.
2: Che pensi Penny insieme a Benedetta Rossi?
3: Sicuramente positivo, mi piace l'associazione un sacco, poi io studio marketing.
2: Addirittura, quindi sì. Sei un'esperta.
3: Sì, sì, è stato un evento molto carino, lo trovo molto coerente con il brand.
2: Bravissima, grazie, questo è veramente un complimento da un'esperta, guarda, meglio di così non potevamo cadere, come si suol dire.
3: Grazie,
2: grazie. E buona fortuna, perché comunque ci siete quasi, quindi
3: sì, sì,
2: insomma,
3: sì.
2: Ce la fate, va bene. Beppe, ti lascio la linea. Dopo questa consulenza marketing perfetta che ci è arrivata, io direi che meglio di così non si può chiudere questo collegamento, direi, no?
0: Assolutamente no. E allora alle 18.03, mentre vi dico che tra poco torneremo a collegarci con il punto vendita di Roma, via Prenestina 890, c'è un momento importante su Penny FM.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
0: Con Penny. Il nostro momento gold che accompagna i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. 1983, il Duca Bianco, David Bowie. Per voi questo pomeriggio abbiamo scelto Let's Dance.
1: I Gold

0: Let's Dance 1983, capolavoro di David Bowie, registrato a New York al Power Station Studios, canzone che ha visto iniziare una collaborazione importante tra Bowie e Nile Rodgers, chitarrista e produttore degli Chic. E anche questo è il ritmo della spesa nel nostro momento Gold. Tra pochi minuti torniamo a Roma in collegamento col punto vendita di Via Prenestina 890. Benny
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono.

0: Dua Lipa Illusion non è illusione, pura realtà. Si sposerà a Palermo in Sicilia all'inizio di settembre di quest'anno con il compagno attore Callum Turner. I festeggiamenti sono previsti nell'arco di 3 giorni, dal 5 al 7 di settembre, manco fosse un matrimonio reale. La coppia ha scelto la Sicilia per il loro matrimonio, un evento che si preannuncia come uno dei più seguiti dell'anno. E noi in un certo senso andiamo in Sicilia perché Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, è siciliano, ma oggi pomeriggio si trova a Roma in via Prenestina 890, dove al Penny, lì a Roma in via Prenestina 890, c'è grande festa, c'è Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora Giovanni, vai, raccontaci tutto.
2: Eccoci qua le Dua Lipa, caro Beppe. Qua abbiamo molti più invitati rispetto a quelli che avrà lei al matrimonio di Palermo, che come detto giustamente detto tu, ma sai, a Palermo insomma i matrimoni durano tanto, ma il matrimonio con Benedetta Rossi è quello che noi interessa di più. Noi di Penny insomma vogliamo bene a Benedetta Rossi, ma anche i nostri clienti che sono qua numerosissimi, sono qua con due ragazze col libro stretto tra le braccia, non lo mollano neanche se glielo chiedono in ginocchio. Allora, come mai sei qui?
3: Per conoscere Benedetta Rossi.
2: Ah, sei una fans, sei una... conosci le sue ricette?
3: Sì, molte.
2: Molte. Perché sembri proprio quasi una studentessa universitaria da come leggi il libro, come lo tieni.
3: Sì, un po'. Lo sono stata.
2: Sei stata universitaria?
3: Sono stata universitaria, sì.
2: Bravissima, anche io. Vabbè, insomma, il tempo passa, ma sembri giovanissima però.
3: Grazie.
2: Senti, ma c'è una ricetta, visto che hai studiato, che ti piace in particolare?
3: Il Danubio.
2: Il Danubio. Mamma mia, sei una cosa romana. Che cos'è? Che ricetta è?
3: Può essere sia salato che dolce.
2: Qua giochiamo ancora di più. E a te quale piace, quello salato o quello dolce?
3: Entrambe,
2: ovviamente. Qua c'è un'altra studentessa universitaria, mi sembra, perché lei addirittura c'ha anche la penna.
4: Sì, pronta per l'autografo.
2: Pronta per l'autografo. Anche tu hai una ricetta che ti piace in particolare?
4: A me piacciono tutte. Vado sul tutto.
2: Senti, vi faccio solo un'ultima domanda. Cosa pensate di questo connubio, insomma, di questa unione tra Penny e Benedetta Rossi?
3: È importantissimo perché è un ottimo supermercato e ovviamente lei nelle sue ricette mette in campo i prodotti.
2: Insomma, mi sembra una cosa, una bella unione, un bel
3: assolutamente
2: matrimonio.
3: Assolutamente. Okay. Accessibili per tutti quanti soprattutto.
2: E questa è uno dei, l'unione fa la forza in questo caso, noi ci mettiamo i prodotti e Benedetta ovviamente la genialità delle sue ricette.
3: Esattamente, è quello che serve per tutti.
2: Ecco, grazie. E allora ci fate, e poi volete fare un saluto alla mamma? Oggi è la festa della mamma.
3: Mi piacerebbe tanto.
2: Ok, e tu?
4: Anche
2: tu. Perfetto, e allora auguri alla mamma in ogni caso, per tutte le mamme che sono qui presenti. E allora Beppe,
0: eccomi qua.
2: La linea, tra qua la linea, la fila dura tanto e niente, insomma, quindi continueremo ovviamente con le dirette. Okay?
0: Come direbbero a Napoli, è da passare la nuttata.
2: Benissimo Beppe, a più tardi.
0: Dai, in diretta da Roma tra pochissimo.
1: Fatto in casa da Benedetta. Con Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Bene, Fene, un saluto, sono D'Argento Amico.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: D'Argent Amico, uno degli amici di Penny FM, l'abbiamo incontrato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, avete sentito, ha fatto un saluto carinissimo a tutti voi che riempite Penny ogni giorno nella sua AI parla di classifiche. Beh, tra poco vi dico che torniamo a collegarci con il punto vendita di Roma di via Prenestina 890, dove c'è il nostro Giovanni Martinez, c'è Benedetta Rossi che potete incontrare, potete acquistare il suo libro La mia cucina per tutti. Ma tornando a D'Argent Amico, parlava di Hit Parade, e allora eccola la classifica dei brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni.
1: Penny FM Hit Parade.
0: Appuntamento nel weekend di Penny FM con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Entriamo subito nel vivo. Apriamo le top 10 con Saif, in discesa di 6 posti, con Tu mi piaci tanto. In 9ª posizione, anche qui in discesa, ma leggermente meno rispetto a Saif, perde solo 3 posti. Che fastidio, con Dito nella piaga. In 8ª posizione, in stand by, American Girls con Harry Styles. No, no.

Runaway con Lady Gaga e Dussy, canzone dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, in sesta posizione nella nostra hit parade. Al numero 5, stabile rispetto all'ultima edizione di questa classifica, a canzone estiva con Annalise, in quarta guadagna 7 posti Al Mio Paese con Serena Brancale, Levante e Delia.

Al mio paese con Serena Brancale, Levante e Deli in quarta posizione nella nostra Hit Parade, la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Al numero 3, stabile Ossessione, Samro e Jay, così come in Standby in seconda, Rolling Stones con The Colors.

Rolling Stones, il nuovo singolo di The Colors in seconda posizione. Attenzione, il brano più trasmesso dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni è realizzato da una grande coppia e che guadagna 9 posti rispetto alla scorsa edizione di questa Hit Parade. Tiziano Ferro e Giorgia, nuovo numero 1 con Superstar.

0: Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia da 4 settimane nella nostra classifica, guadagnando 9 posti rispetto all'ultima edizione di questa Hit Parade. Sono il nuovo numero 1, la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto per questa Hit Parade, alla prossima settimana qui su Penny FM.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Acusì.
1: Acusì, Sal Da Vinci. Allora entriamo nella magica atmosfera dell'Eurovision Song Contest di Vienna, perché da martedì 12 maggio, sì, da sabato 16 maggio, c'è questo importante appuntamento con Sal Da Vinci che difende l'Italia e secondo me va a vincere. Acusì.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: E allora, cosa ne pensano in proposito al Penny di Roma in via Prenestina 890? Lo chiediamo a Giovanni Martinez. Buona serata, Giovanni.
2: Hanno cantato. Questa è una cosa bella, quindi noi non possiamo votare per Sal Da Vinci, certo, come sapete. Però, insomma, voglio dire, facciamo il tifo comunque anche a distanza. Noi ritorniamo qua invece alla nostra star del giorno, perché noi siamo qua con Benedetta Rossi e soprattutto l'altra parte delle star, e cioè i nostri clienti, gli amici di Penny, e sono qua con
3: Tamara.
2: Allora, Tamara, intanto la fila sta quasi per terminare.
3: Sono l'ultima.
2: Al momento sei l'ultima, quindi sono arrivata alla coda per dare un po' di energia, esatto, diciamo così. Concludere. Senti, Tamara, intanto come hai saputo ovviamente di questo evento?
3: Allora, io l'ho saputo per caso da una mia amica che è venuta una mezz'oretta fa. Siccome mi trovo qui a Roma per, insomma, per vacanza, diciamo, okay, e vengo dalla Puglia e non vedo l'ora di incontrare Benedetta, perché io l'adoro.
2: Ok, cos'è che ti piace di Benedetta?
3: La sua genuinità, la sua spontaneità, è troppo una persona umile, molto simpatica, alla mano, che riesce a trasmettere tanta simpatia, empatia, e molto umile.
2: Ok, sulle ricette cosa mi sai dire, per esempio?
3: Allora, le ricette fatte da una di noi, no? Quindi sono molto semplici, alla portata di tutti, spiegate con tanta semplicità e, come dicevo sempre, anche con tanta simpatia, come lei che riesce a trasmettere tanta simpatia, appunto.
2: Ok, senti, ma cosa pensi di questa unione, appunto, di questa collaborazione tra Penny e Benedetta Rossi?
3: Io sono, per me è un'ottima idea, cioè diciamo che il Penny comunque è un supermercato che vende prodotti alla portata di tutti a basso prezzo, cioè a basso prezzo e ad alta, comunque diciamo rispetto alla qualità, e quindi lei è una persona
2: che riesce,
3: appunto, riesce proprio a trasmettere questi
2: valori, questi, insomma, valori, che noi portiamo.
3: Esatto, esattamente, sì.
2: Grazie infinite. Un'ultima domanda, adesso c'è da aspettare un pochino, però vale la pena, no?
3: Ho visto, sì, aspetto.
2: Grazie, ciao. E allora, Beppe?
1: Caspita, devo
2: qua
1: dire
2: continuano,
1: che...
2: continuano, beh, d'altronde... incontro Penny Benedetta è veramente un connubio straordinario, quindi noi siamo felici qua di fare sentire a tutta l'Italia, appunto, di questa energia che trasmettiamo proprio da qui, dal Penny di Roma. Ricordiamo che qui, appunto, si può acquistare il libro ricevendo anche ovviamente questa shopping bag tutta speciale, dovete solo venirla a trovare. Tutto
1: poi
2: qua,
1: utilizzando la Penny Card, per voi un buono sconto di 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro, appunto, sempre con Penny Card. Grazie a Giovanni Martinez, ci ritroviamo tra qualche minuto in diretta da Roma.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Eccolo qui, il numero uno della nostra hit parade. L'abbiamo sentito prima, il brano assolutamente più trasmesso della radio in Italia negli ultimi 7 giorni. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. 18:41.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Eccoci qui, torniamo a collegarci con il Penny di Roma. Con noi Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, e un altro ospite importante.
2: Ciao Marcello, cioè scusami, ciao Beppe, che ormai sono qua sempre con Marcello Caldarella, che tra l'altro non solo è il nostro communication manager ma anche speaker proprio ufficiale dell'evento. È veramente una giornata fantastica questa insieme a Benedetta Rossi, quindi intanto ti diamo il benvenuto e benvenuto proprio qui al Penny di Roma.
3: Che bello parlare dai negozi, non capita spesso, quindi permettetemi di salutare subito tutti i miei colleghi che stanno lavorando oggi come noi in un negozio Penny, voi di Penny FM che ci date voce, e soprattutto i nostri clienti, soprattutto quelli qui presenti all'evento con Benedetta Rossi.
2: E allora Marcello, questa collaborazione con Benedetta è veramente, come dire, sembra quasi naturale, no? Visto i propri valori che accomunano Benedetta a Penny. Qual è il segnale anche legato al futuro che Penny vuole comunicare ai propri clienti?
3: Ma tu Giovanni lo saprai perché ormai sei parte della famiglia da qualche anno, ma tra i valori di Penny, quelli dichiarati, no, a livello globale, ci sono proprio la vicinanza, c'è la semplicità e c'è anche la responsabilità. E questo è quello che un po' Penny vive insieme a Benedetta, che col suo modo di essere, col suo modo di cucinare, col suo modo di scrivere, ma soprattutto vediamo oggi col suo modo di relazionarsi alle persone, sta trasmettendo esattamente questi valori di un atteggiamento responsabile, un po' più vero e un po' più vicino alle persone. Quindi Benedetta in questo momento per noi è la partner perfetta, perché racconta una storia in cui siamo presenti anche noi.
2: Senti Marcello, oggi festa della mamma, siamo qui appunto, una bella festa da Penny, ma il nostro impegno, diciamo, rivolto quotidianamente alle mamme, in generale alle persone che sono più in difficoltà, è certamente una delle mission di Penny che porta avanti con tante collaborazioni. Ecco, cosa ti senti di dire proprio in questa giornata?
3: Io credo che le aziende in una società così complessa, così difficile da vivere anche per le vicissitudini internazionali che riguardano un po' tutti da vicino e lontano, ogni azienda abbia la responsabilità forte di fare la sua piccola parte, senza palcoscenico, senza proclami, ma di essere vicino al territorio. Oggi avrai visto tra le corsie per esempio i ragazzi di Croce Rossa Italiana, che è uno dei nostri partner importanti, ma basta andare verso sera nei negozi di Milano per vedere le pettorine dei volontari di Fondazione Progetto Arca, che recuperano le rimanenze della giornata per trasformarle in un market solidale dove ognuno può andare a prendere quello che gli serve per sfamare la propria famiglia. Ma penso anche a Dairc, con cui abbiamo una collaborazione molto intensa, più di carattere scientifico, ma in questo periodo storico per esempio poter contribuire alla ricerca contro il cancro è per noi un senso di orgoglio. In generale la mamma è la mamma, è che è chi dà amore e chi risolve i problemi, come diceva Mariangela questa mattina, e noi come azienda nel nostro piccolo vogliamo essere molto vicini alle comunità in cui operiamo con fatti concreti e magari meno palcoscenico.
2: Marcello, un'ultima battuta, insomma mi sembra una festa bellissima qua, quali sono le tue sensazioni di questa giornata? In generale ne abbiamo provate tante, cosa senti?
3: La sensazione è di forte orgoglio per lavorare per un'azienda, per un gruppo che ci permette di fare tanto e bene e di farlo innanzitutto con le nostre persone ma poi anche con i nostri clienti, e non in ultimo avere a disposizione un canale come quello di Penny FM che dà voce alle cose di valore in tutti i negozi d'Italia.
2: Beh, in questo caso siamo noi a ringraziare te ovviamente e Penny, perché come dire anche noi siamo un po' nel cuore di Penny e certamente Penny è nel nostro. Allora faccio un saluto, un augurio a tutte le mamme, anche la tua.
3: La mia mamma mi sta ascoltando dalla Sicilia, da cui sia io che te arriviamo, il saluto in primis ai nostri clienti che scegliendoci ogni giorno ci permettono di fare queste cose. Ringrazio il team di Benedetta Rossi, ringrazio voi di Penny FM, ma l'abbraccio più grande come sempre da 7 anni a questa parte, ogni volta che sono in radio, a tutti i colleghi dei negozi.
2: Fantastico, grazie Marcello per essere stato con noi e di essere organizzatore, promotore di questo evento insieme a tutto lo staff di Penny. Ecco che stiamo per concludere, almeno quasi, perché ancora c'è un po', come dire, di fila da, la buona Benedetta Rossi avrà molto da fare. Quindi un saluto ancora, grazie della tua partecipazione e alla prossima occasione, sempre insieme a Benedetta e non solo.
3: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: E allora ritorniamo in diretta dalla sede centrale, tra poco torneremo a collegarci con il Penny di Roma, via Prenestina 890. Beh, il ritmo della spesa va avanti con un numero uno, Taylor Swift.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
4: Con Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Green Light, Kylie Minogue, Super FM 18:54.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Questo pomeriggio di questa domenica del 10 di maggio, festa della mamma, ce lo ricorderemo per sempre e torniamo.

0: D'altronde ovviamente non l'avrebbe mai lasciato, insomma è così disponibile, così dolce che non potrebbe mai abbandonare i propri follower ovviamente, ma anche i nostri clienti.
1: Giovanni, senti, allora il numero di WhatsApp, il 345 45 304 23, è sempre attivo con messaggi di testo, vocali e video. Prima noi abbiamo mandato in onda Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, la canzone che rappresenterà l'Italia grazie a lui, che ha vinto il Festival di Sanremo la prossima settimana e poi nella finalissima di sabato all'Eurovision Song Contest di Vienna. Una canzone che anche a livello social veramente è numero uno in assoluto, tanto che la nostra Lena, che lavora nel Penny di Cologno Monzese, con una collega ha mandato un video con una versione che va ascoltata in tutti i Penny a diffusione nazionale. Sentite un po' quanto sono brave.
2: Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, a qui sarà per sempre sì.
1: Bravissime, eh?
0: Ah, fantastiche! A così, brave!
1: A così che si fa, eh?
0: Benissimo. Allora, come dicevo, l'evento sta volgendo un punto un po' al termine. Adesso poi, Beppe, sul finale mi avvicinerò appunto a Benedetta e farle fare un saluto per tutti quanti, ovviamente, e ringraziarle ovviamente per la sua straordinaria disponibilità. Tra pochissimo, quindi pochi attimi, così magari mi avvicino, vediamo se ci fa un saluto conclusivo, ok?
1: Vai, vai Giovanni, vai, distinguiti, fatti forza tra la gente. Ci sentiamo tra poco, ciao.
3: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Tina Turner, Open Arms, a braccia aperte accogliamo tutto il Penny di Roma di via Prenestina 890.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta. Buona serata, Giovanni Martinez, in ottima compagnia. Sei arrivato sul palco?
2: Sono sul palco, caro Beppe, perché appunto volevo chiudere con i saluti ovviamente di Benedetta per tutti i nostri clienti. Quindi adesso ovviamente insomma sta facendo giustamente accanto ai nostri clienti pochi attimi e facciamo anche appunto un saluto conclusivo per tutti i nostri clienti che sono stati all'ascolto e ovviamente in tutti i Penny d'Italia. La fila qua è quasi alla fine, ruberemo solo un secondo, un attimo, perché giustamente c'è tanta gente che ha aspettato un pochino, quindi certo. Giusto così, però siamo pronti per fare salutare Benedetta a tutti i colleghi ovviamente d'Italia e tutti i nostri clienti. Finalmente ci siamo, solo sul palco insieme a Benedetta, obiettivo raggiunto. Benedetta, allora, che giornata
3: è stato bellissimo e super emozionante, perché incontrare le persone che mi seguono, poterle vedere in viso, abbracciarle, è sempre un'emozione fortissima.
2: Ci credo. Senti, salutali tu, perché c'è tanta gente, non prendiamo altro tempo. Salutaci tu tutti i clienti d'Italia e ringraziali come sai fare tu.
3: Un saluto a tutti gli amici dei Penny e speriamo anche con voi di conoscerci presto di persona. Un abbraccio!
2: Fantastico, ciao. grazie a te, ciao. E allora Beppe, vi allontano dal palco adesso.
0: Vai, lascio, vai, fatti spazio
2: posto,
0: perché immagino
2: ovviamente
0: che ci sia ancora tanta gente.
2: Giustamente, però mi piaceva appunto chiudere questo collegamento con i suoi saluti e ovviamente con l'auspicio appunto di rivederci presto, ma sicuramente sarà così, perché so che nel piano ci sono già tante attività e tante cose nuove sempre insieme a Benedetta, quindi drizziamo le antenne, carichiamo ovviamente i social, Penny chiaramente, ma anche quelli di Benedetta Rossi, in modo da essere informati su tutti gli eventi e tutte le novità che riguardano il mondo Penny ovviamente, ma soprattutto appunto anche quello di Benedetta Rossi. Quindi dal Penny di via Prenestina 890 è tutto, quindi siamo stati felici di avervi accompagnato in questo pomeriggio della festa della mamma e quindi chiudo ovviamente con un saluto, un augurio e un abbraccio a tutte le mamme di tutta Italia e ovviamente di tutti i nostri Penny, ovviamente prima di tutte quelle delle nostre colleghe che tutti i giorni sono per noi e per voi ovviamente all'interno di tutti i nostri punti vendita.
0: Bene, grazie a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, che ci ha tenuto compagnia in questo bel pomeriggio, questa giornata di festa, come diceva lui, festa della mamma, dal Penny di Roma via Prenestina 890, dove c'era Benedetta Rossi, c'è stata la possibilità di acquistare il libro La mia cucina per tutti, tante cose collegate, c'è ancora la possibilità perché ci sono tante persone. Grazie a voi per l'attenzione e mi rivolgo anche a tutte le persone collegate al sito penny.it e ovviamente a tutti i clienti nei punti vendita Penny. Grazie, buona serata a tutti da Beppe Cogliandro.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: giorni.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà, e può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: di te.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino. Adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi. E sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati, il gelato. Gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
1: Wellness. Sorgente di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
5: Empezó el verano, fuego.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione e convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nelle Marche, a Jesi, terra natale di Federico II di Svevia.
0: Il nostro weekend.
1: A Jesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Jesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
0: Cosa vedere?
1: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Jesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Grassi. Ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
2: Oggi vi porto nelle Marche. Vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
1: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valbontà, li trovate al Penny di Jesi in via Gorgolungo, angolo via Don Minzoni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola: Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

spero.

Jones Lone.